0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contropiede per fare accesi la capota? La macchina appena aperta lo scotolo con l'altra delle gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: Scusi, nessuno ha la macchina per il fuori del contropiede per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa! Ah.

0: Scusi, il suo è la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, a!
0: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey! C'è da spostare la macchina, venga!